così, ridai. Vado fieri custodi, respinto indietro, al mio signor caduto, a pestar non potei, picciolo aiuto.

tempo, nel moribondo figlio sotto i languidi sguardi, al tronco a cui si stringe la dolorata madre, spetta forza, a forza s'allontana.

io non può. Già di vedermi sembra le tue mura distrutte, la terra sparsi, gli archi, le torri, incenerito il tempio, dispersi i sacerdoti, i lacci a volte, le vergine, le spose, il sangue, il pianto, inondar le tue strade.